In tasca testo chiante starà quan schioppa una bella rosa per gulì a chi m'ha fatta chiagnare sciaman. Le dico rosa mia, tu me perdone si te

Tú sí una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, me ne moro così guardando a te. Vorrei sapere

Cosa? Adesso cantiamo una canzone molto triste. Lucardillo, The Goldfinch.

Stu cortiel nascun la ca, fica cilla diritta lo core e lo sang tu mai da portare.